to kick it with Bam Bam Bambi. America sa na di jema na gangadi de. Abi kep, abi kep, abi kep.